sono a scoprir se vi è inganno in quest'ermo ed a noi novello suono. Ancora alcun non veggio.